No kua i tōku kurotu, no roto i te kuti kuti o te rangi. Te akarongorongo mai nei kotou i te are karioi. Pimo no kuki a rani. Hau, wā!

0: with Dolfinger and Ina. Only on 531 PI. 531 PI. This is PMN Language News. With PMN Samoa.
1: Moia me mi tau sai na o tatu tof sil fa il mang of tau sui fu al unga peo le ele ne yaso. Fa talo fa tuele pa imal malo Samoa ni tu la, talo fa lava, ma lole sui fu mau amal langi ma. Usi mai lo le faafonga i telefoni o le asolua, lo sultasi o yulai, lo afe lo sifurono, ale lima tolutasi pi IPMA ni Aotearoa. Wauna ia malo si le sui tau vale New Zealand First, o este tofi lau te vanga, de au palo te Pasifika, na ia matua ta nga ile lei tu la fono mfufuanga isi ese, o lo ufa alau ilo a mai vai nga faupfai, a ole ifaia le palo te olinei tau sanga. Sa no to filau o le avano le leile nei mo te kanta Pasifika to e sui ai ma whaatu ulanga sa o le awana e palota ai o no o sui a whainga wha upawhai e le atunu. O lo wha amafa to filau le fufuanga le New Zealand First e ta le pe ai le pūlea te otasi o supermarketi te tele e lua e ta le tonu al afsi o sani e wha ititi ai le mamafa o le tau le soifuanga o lo o fea ngai ai ma ainga Pasifika. Fato atoli umani pale mea Christopher Luxon mailana malanga malo lo i Hawaii male anganga fia fia ma usa au ni ilfa inga palota ya novema. Na sa unua Luxon, ele opo politele ele mawalalo pasene po otongi ili vayanga ale vayanga fa opfayal National Party isu isu engo manatu utangata ala utele. Le ngata ilea ele mafai elangona lele lei mafela matai mai yana pa anga langolango na malose ufa atasi po le coalition partners ona lili u eselo na finangalo mai lana misiona o le toefa ale lei alea o le tamao ainga. Wa mau isu isu enga sa faya ni tuna Pasifika e to aiva sulfa lo nofo New Zealand to atele ele iloa aunga po otongo fitinga mo le kanese o le ovaries. Sa faya le neisu esu enga le universiti o ta ko mo fa ali ain to atasi ma le to alima tina Pasifika me fai ona ilo le kanese o le manava. E ui to atele tina Pasifika o lo ma walunga i fa fita au le nei fa mai pe a fa atu situsa isi atunuun. Fai marita ma ita isu isu oe o polo ofesa Gabby Tex. O le faale e tonu tele, o le le maua leo faa matalanga patino mo tangata Pasifika, o le o le a faale liwai faa matalanga ia manino, ne ia vave o na tonga fiti aile nei faa mai. O le awha faa mtu watu ele New Zealand Fair se tupe su itu eva hanga le sami o le atunuu, moni su au faa putu ma le kasa, e faa o ngai te tonu le atunuu, ma awina atu i fafo, pe a fai e filifilia le New Zealand First. Pe maleta ita e le afionga wa wasmana ya Winston Peters, ele ma fai ele atunuu na toi faa fitia le New Zealand First. Na ia fai ele faa la wilo e luma o le faa se lau tangata langolango, ile faa ilo aina o le tau wanga le pati ele asaa. O le fono tele ele two drops events center i Manukau, ta mawele ava nua le New Zealand First e fa ilo ayo na sui tau waa mo le palota. E au fiali minister mua mo le leipa ya Stuart Nash, fa ipule mua mo le national ya Michael Laws, Alfred Naro, Maharete Hipango, ma leisa ave mua mua ma All Blacks ya Tane Randall. Fai mai le ali i tō mai i le tamau ainga pole economist i au kilani, o matua ofu le le au fia, o ni sui fai pule Pasifika le lisi o tangate mana o mia e vem pale mia, le su esu enga le PMN News ma le Horizon Research i mata upu Pasifika mo le fai ngā palota. Vālu sulpa sene tangate na faa pia mai, e tā ua tele i vai ngā faa upuwai le iai o ni sui fai pule Pasifika. Peita e leisa langorango malosi mo fai pule Pasifika le faa vasinga ino tangata e ao na avea mapale mia. O le taita o le leipa ya Chris Hepkins na silio na mana o mia e pale mia e le tolis furono pasene o tangata na taliatu. So so ai ma Christopher Luxon is furitas pasene, Winston Peters is furu pasene, ma le taita e o le Green Party ya Close Swarbrick i le iwa pasene. Fai mai Filippo Katavake McGrath, o le faa solongo ofisili, e mawhai o na awhi ai tali ma taunu unga o le neisu e suenga. Ma le tala whaai un? E se fulu ono ministrafa whaatawa inga mai atuno e se fulu ono o loi au kilani i le aso anafi mo se fono tanga tele whaabao maa loa ni usila mo fa whaatawa inga te tonu a lua se fulu tau sanga. O le whai ngā pā anga o le lumana i le inivesi ma whaatawa inga o loa the future of investment and trade partnership wa ai wai fa atasi sui mai Europa, Asia, Saitu Tonu, Afrika ma Amerika Latina, talanoina la vese o papu ipui fa fata wa inga. Le fa lau te leina fa fata wa inga fa te konolosi, ma le fa malo si o tu la fono o oloa ile na langi. Lo a wai fiti ma sa mo le nei fono tanga i moli mau ma mai tau as observers fa ape ma Korea i saute, Peru ma Thailand. Pa mele minister fa fata wa inga ya Todd McClay, o papui pui eleni tiuti, non-tariff barriers, e a fia ele tu se maleiva piliona ta lau fatau inga New Zealand, ma ole fofo ole fa fita uli, ole kip ole aunga lea, o nei talanoanga. Sa mo talfona, ole nei yasum nu telena la tapua inga, i inga pulei Maria Makelita tuu, so i fua.
2: 531 PI.